0: Assolutamente.
1: Capito, ci sono i tuoi informatori. I need to dial when I need to respond to another call hazard at 3538.48 core. 2122.

0: Grazie, mi piacerebbe sapere, volevo nominare con Nissan se è possibile.
1: Rescue 4 available, subject to nominare con Nissan, DD2.
2: Seven 84 Juliet, 84 fire alarm, 16269, Southwest 20, 17th District.